ogni pennello è su, su, peggio d'un collamento, scoppiazzo. Signor Vittore,

ci anche il tosto insegno della croce. Eccellenza, vado, fai il piacere, ieri il paniere fa penitenza.

rispetto, eccellenza, il tuo giubilo. Arrestate per il Tedeum. Arrestato! E tu, ma fruga di angolo,

0: dice, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so,
0: ancora l'ultima volta, domani!

0: eccellenza, l'angelo che lo giunge e s'uccise.
1: E Pedro si appenda morto alle porte. E l'altro

0: non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi.